di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.

lavetela kuti vata maphikizana ya mihlakano yo tlaneta mira a Shibabel na Nicolau Mukhavela.